0: La polemica nata in giro al progetto di viticoltura che ha ricevuto l'aiuto di 45.000 euro di Lodarc si è evidenziato a Cismontin che porta a contestazione parlando di speculazione. Jean-Marie de Saint-Ange che porta questo progetto ha dunque risposto e riserva certo che a Sobremur è solamente agricola, non ha un terreno che appartiene a Osorga Caro di Osorganto Mere di Zonza. Jackie Bartoli chiama e due parte al dialogo, precisando che i terreni concernati non hanno mica occasione di diventare costruttibili, a evidenza che non era mica presente e riserva in zonza mintane a Zoa d'Unida, prevista sabato mattina, non al dominio Sant'Ange.
1: Patrick, ci interessiamo a una stella in Ayaccio che rende omaggio ai membri di l'OS.
0: L'organizzazione dell'Armada Sacreda, una polemica che nasce 64 anni dopo la fine della guerra d'Algeria, si trova questa lastra con un'iscrizione dedicata a quattro membri dell'organizzazione classificata come terrorista, tanto usito di abbarata, ce ne parla Paolo Antosquarcini.
2: È una lastra come lucine dappertutto in Francia, d'apparenza in tutti i casi. Posto che non ha una di tre lastre commemorative sono scritte in nome di quattro figure di l'OAS, fra i quali quello di Jean-Bastien Thiry, autore dell'attentato di Petit Clamart contro il generale De Gaulle. E tra altri nomi sono quelli di membri di Comando Delta, braccio armato di l'OAS, come il suo fondatore Roger de Gueldre, né a Privitura né a Méry, e un suo a capo dell'esistenza di questa lastra che si trova a solo qualche metro della colta di un grande esito di apparata giusto di fronte a Agape da Sant'Antonio di poi più di 20 anni. L'autorità ramenta che ogni cerimonia ufficiale si faccia a parecchi chilometri da qui a un memoriale di strada di Sanguinari.
0: E si parla un po', non c'è mica stato sino a cerimonia ufficiale, ci sono state cerimonie di cerimonie ufficiose.
2: E almeno sino alla fine dell'anno 2010 all'iniziativa di l'ADIMAD, sta socio creato nel 1965 e aveva per scopo a difesa di l'anziani membri di l'OAS. A sezione corsa sarebbe l'origine della posizione di Sallastra e si ritrovava spesso parendo umadi ad uniti che si sarebbero piantati qualche anno dopo la morte dell'ultimo membro di la socio, ma l'astra è da un'esmarita a domanda che si pone ormai e disapesa da essa cacciata quando e da quali. A Daiaccio denuncia un carattere particolarmente grave di irriverenza nella cuda all'astra, ma menta di no una budiura ananta l'aspetto giuridico e ananta i partiti concernati, ciò che impedisce dunque per un momento ogni dimarcia per poter cacciare all'astra di un grande esito di apparata.
0: E con l'articolo completo con ritratti a redroa nel nostro sito ICI RCFM.
1: Patrick a ringraziato, vi sarete di ritorno a 7 ore e mezzo.
0: Con piacere, Elena.
1: Allez, fais-moi un punto non toi ou d'un poids debout.
3: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza mouramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: A Urnada e Isolanada, qualche nullo all'orlo di un mare, stamane, nulli in montagna, tutto pomeriggio. Temperatura di stagione, bentulelli a un programma e attenti a Oliveccio, domenica e isoleoni di ritorno a fine di un mese.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Ils seront en tournée, et ils ont commencé d'ailleurs, hein, n'oubliez pas, le 26 à Calagouche, le 31 juillet à Cherviogne au couvent, le groupe Diana Dillalbe, et puis ensuite en août, Pays Groge, et le 6, 9 août, ce sera à Serraillefer. Ils seront à Olmet le 22, puis vous allez sur leur site, vous avez toutes les dates, les horaires, les lieux précis. Diana Dillalbe, une idée sur RCFM.

0: Castiel, che giorno di centro di Gulletta ha registrato una calata di visite. Faccio punto non testa a fare Mathieu Borini.
1: La vera de vorse rimercada ze baubra de vinte don e più possibile di mandada a gur si ga ne dirigevi u strafari berbia di mondial relè di boiavini a zimana passada e stado suspeso partenariat u tra vamos a biata vorme u tra sporta oru menu garo. Impossibile dunque di seleziona un punto mondial relè per riguara e u stregumant in tutta a gur si ga. Son numerosi all'agna si boi di sa situazione, una lidiga d'imprese come un intop all'attività di uendi da o di comprire i provisionali o particolari. So concernato anche gumand in lastri paesi europei. I padroni di Dawaki e li ben as attività calati in maniera importante ciò che tocca o vlusso i bacchetti o a vendita di brutti comprati ai speidori. Vinte de Mondial Relais non hanno ancora di risposta e soluzione a sa situazione. O sviluppo di vinte de Go, proposto da Biataforma, potrebbe essere a gaggio di sa sospensione. A quelli che hanno comandato roba nenza domenica da scorsa, un binchiedato e i vostri bacchetti giungeranno quantunque.
0: Ecco, 8 ore meno 25 è così che lui si compie questo notiziale.
2: Patrick Biridroem, da qui a 10 minuti, con la nostra amica di
0: lui. Nostra amica di lui, il Pozzo di Borgo.
2: Ecco, a dopo.
3: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
2: Una giornata insulana da qualche nullo all'orlo di un mare stamane, nulli montagna sto dopo mezz'giorno, temperature di stagione, profitiamo di sto momento e poi ventulelli al programma, attenti a libecciata sta domenica e poi isoleoni di ritorno a fine di un mese.
4: IKEA. Tu peux me sortir le turbo du four ?
5: Chaud ! Prêt à partir en salle, chef ?
4: Mais qu'est-ce qui te prend ?
5: On dresse l'assiette, chef, et on envoie, chef !
6: Jusqu'au 5 août chez IKEA, pour l'achat d'une cuisine méthode de 2500 euros minimum, recevez 10% de sa valeur en bon d'achat avec la carte gratuite IKEA Family. Hors électroménager et services éventuels, voir conditions sur IKEA.fr.
7: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
8: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
9: Ici RCFM, passe en mode été.
2: Dans quelques instants, l'écho d'ici. Mais avant, on profite du groupe Larkouji. Sur les ondes RCFM, on vous souhaite un bon réveil. 7h36, nous vous accompagnons bien sûr dans la matinale. A tout de suite.

0: RCFM, cu noi si deve.
1: RCFM, autoremi sulla tolida isolana. In cu Patrick Vinciguer e ci interessem o per principia una stella in aiaccio che rende omaggio ai membri di l'OAS.
2: L'OAS, l'organizzazione dell'Armada Sagrada, una bulimica che nasce 64 anni dopo la fine di guerra d'Algeria, si trova a Stallastra con un'iscrizione dedicata a quattro membri dell'organizzazione classificata come terrorista, si trova dentro l'osido di Abarata a punta di Sanguinari, a Giconta Paolo Antosquarcini.
3: È una lastra come l'Ucinè dappertutto in Francia, d'apparenza in tutti i casi. Posto che è nata una di tre lastre commemorativi sono scritti i nomi di quattro figure di l'OAS, fra i quali quello di Jean-Bastien Thiry, autore dell'attentato di Petit Clamart contro il generale De Gaulle. E tra altri nomi sono quelli di membri di Comando Delta, braccio armato di l'OAS, come il suo fondatore Roger De Gueldre, né a Privitura né a Méry, è un suo a capo dell'esistenza di questa lastra che si trova a solo qualche metro della colta di un grande esito di apparata giusto di fronte a Agape da Sant'Antonio di più di 20 anni. L'autorità ramenta che ogni cerimonia ufficiale si faccia a parecchi chilometri da qui a un memoriale di Strada di Sanguinari.
2: E se Paolo Antò non c'è mica stato sino a cerimonia ufficiale, ci sono state cerimonie di geremo ufficiose.
3: Ie, almeno sino a fine dell'anno 2010, all'iniziativa di l'ADIMAD, sta socio creato nel 1965 e aveva per scopo a difesa di l'anziani membri di l'OAS, a sezioni corsa sarebbe all'origine della posizione di Sallastra e si ritrovava spesso parendo a umadi ad uniti che si sarebbero piantati qualche anno dopo la morte degli ultimi membri della socio, ma l'astra è da un'esmarita, a domanda che si pone ormai e di sapere se da essa cacciata, quando e da quali, a meria Daiaccio denuncia un carattere particolarmente grave di riverenza nella cuda all'astra, ma menta di no una budiura ananta l'aspetto giuridico e ananta i partiti concernati, ciò che impedisce dunque per un momento ogni dimarcia per poter cacciare all'astra di un grande esito di apparata.
2: Ecco un articolo completo con ritratti a ritrovare dentro il nostro sito, ici RCFM. Si tratta di erisere al Consiglio Municipale di Zonza di Abulemiga nata in giro a un progetto di viticoltura che ha ricevuto l'aiuto di 45.000 euro di Lodarc. AFD su Cismontin che denuncia un'operazione di speculazione. Jean-Marie de Saint-Ange, che porta questo progetto, ha dunque risposto a erisere, accerta che ha soprimore solidamente agricola. Non è un terreno che appartiene al Zogacaro, di Zoganto Mere di Zonza, Jacchi Bartoli, chiama i due Berti a un dialogo, precisando che i terreni concernati non hanno mica vocazione a diventare costruttibili, a FDSOA, che non era mica presente e riserva in Zonza, mintena a Zoadunida, prevista sabato mattina, non è un dominio Sant'Ange. L'emo di già detta, d'altronde l'emo ricevuto a Simona Bassado, procuratore della Repubblica d'Aia, Nicolas Sept.

0: montagna di Oschem, ci sarà anche dei territori che accompagnerà il comune di montagna in più. Dunque questa l'abbiamo presentata oggi e di sicuro che si avanza da qui, ci sarà un progetto di cartule di gestione di luoghi di montagnera e la questione stradale, sono attese importantissime a livello di attori eletti e economici, sociali e culturali della montagna. È un lavoro in fondo, si cambia mica una situazione in qualche anno, ma ciò che conta di continuare un rinforzo e lo sforzo necessario per sbucare eventualmente una realtà obiettiva. E pierà qualche anno, ma si va a continuare e fa di maniera che i nostri luoghi di montagna possano campare come lo giorno.
1: Ecco l'intervista di Roland Frias, è un articolo a ridroa d'Anta ICI RCFM.
2: Ringraziavi Patrick. A dopo?
1: A dopo, a dei giorni, e beh, un punto d'attualità in lingua grossa.
2: A dopo.
3: La météo 100% locale avec Isoulage-Chemisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoulage-Chemisage. La solution durable partout en Corse.
2: Giornata insulanata a Zabede, in qualche nulo all'orlo di un mare stamane e poi in nulo in montagna sto dopo mezzogiorno. Temperature di stagione, bentulelli a un programma, attenti alla becciata annunciata per domenica e poi isoleoni di ritorno a vine di un mese.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
2: 8h36, soyez les bienvenus dans quelques instants. Nous allons peut-être profiter de moments, d'idées avec l'agenda. Encore quelques chroniques au programme avec des économies à faire. Et puis le programme de la prochaine heure.

0: Le groupe Horizonte est en concert à Prunelli-Vieux-Morbou. Ce sera mercredi 29 juillet à Torre di Galzarello. N'oubliez pas, c'est gratuit.
1: Ici partenaire. Cet été, le fort vous réserve bien des surprises. Le père Foura n'a pas fini de surprendre ses invités. Nouvelles épreuves, nouveaux personnages, règles inédites et le retour des anonymes dans l'aventure. Pour remporter le trésor, il faudra se surpasser avec Kinvey, Jonathan Janvrin, Alizé Cornet, Ariel Mallet et Eva Garcia, l'anonyme de la semaine. Fort Boyard, présenté par Cyril Fureau, demain à 21h10 sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
2: Grâce au tri, les emballages ont de l'avenir. Déposés dans la poubelle jaune, ils sont collectés puis transformés en nouvelles matières. Et c'est comme ça qu'une bouteille en plastique jetée aujourd'hui peut devenir votre polaire préféré en randonnée demain. N'oublions pas, sans tri, pas de recyclage.
3: Sivadec, fais mon père d'Oumane.
4: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
5: Ici RCFM. Dès votre réveil,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: On met nos baskets. Oui, 8h44, c'est le moment de retrouver Christophe Zagal et Hugo Pietri. Nous allons partir pour la plaine orientale pour votre chronique randonnée.
7: Et dernière étape au sud de la plaine orientale dans Ingir, aux dernières étapes de la semaine avec Sampir Oumar, et vous entendez certainement les cigales. Nous sommes au château de Coasina. Sampir Oumar, et salude.
8: Salute Christophe.
7: Continuiamo, siamo veramente zotta su Castello, dunque siamo l'antagumuna di Ventise, Regui.
8: Dunque bon, è un bello luogo conosciuto da popolazione, Regui, e ruine di Castello di Coasina. Un luogo assai importante e sconosciuto di Urudione, di storia di Corsica e di Piaggia Orientale. È stato veramente un luogo di potere, un luogo di controllo d'una grande signoria assai stabile in un tempo che ci ha lasciato qualche traccia.
7: È grande questo castello?
8: È assai grande. Allora ce la quantunque immagina ciò che noi dimo di qualcosa di più vicino da noi a livello di un tempo più recente, ma l'origine del castello e parte più anziana forse veneriano di l'undicesimo secolo.
7: Quindi è un'anziana cappella quella?
8: È un'anziana cappella, può darsi legata a San Michele, ma non siamo mica sicuri al 100%. È veramente un grande complesso. E tracce, come l'ha detto, più anziane, forse in giro all'undicesimo secolo, e più recente, forse a livello di Castello, parlo, al XVII secolo, e c'è avuto un'occupazione, forse sino al XIX secolo. C'è la Ancusabè, che è un luogo importante della nostra storia, è anche legata al primo eroe di Geradio di storia corsa, conosciuto, che è Giuige di Cinarca, anche chiamato Sinuncello di Arocca. C'è la Zabè che è d'origine e dunque di Cinarca, ma uso babbo Guglielmo aveva fatto un matrimonio strategico con la famiglia di Coasina, che era una famiglia appena arrivata di Geradio, ma ci ha permesso di creare un'alleanza assai potente. A Montuado ci ha avuto qualche traidore durante la Cinarca, Sinuncello di Arocca, futuro giudice di Cinarca, è stato obbligato ad andare al canto di Asomama, finidora di Coasina, e dunque ha campato qualche momento da sua vita qui a Nanta Signoria di Coasina, non sa di diventare più tardi, durante il XIII secolo, il primo signore da Corsica Sana.
7: Cioè, l'immaginassi ciò che è accaduto qui a Libiga?
8: Esattamente, cioè l'immaginavo il peso di la signoria di Coasina. L'origine di questa signoria qui forse sarebbe ancora più anziana. Ptolemè, durante la sua geografia, parla di una popolazione che era campata qui, che si chiamava i Gumassenoi. Dunque, forse che una parte dell'origine di questa signoria è assai anziana. Dopo, possiamo immaginare una strutturazione di signoria in giro al nuovo secolo, e come l'abbiamo detto, dopo c'è avuto questo sviluppo qui, è una signoria stabile in due tempo, che tiene una parte assai interessante di un territorio, per chi temo quantunque qualche montagna, Piemonte, un pezzo di piaglia, e anche un stagno di ballo che ripresenta forse e anche sicuramente un porto naturale, come tutti i stagni da piaglia orientale.
7: Ecco dunque per compiere un nostro giro qui, non da piaglia orientale, al castello di Goasina, con San Piero Mari, a sapere che gli impegnano nella vita a suggerire, a dire o Rudione, San Piero a ringraziarvi e poi a prossima all'InterCFM.
8: Allez, con piacere, a prossima.
0: Merci a San Piero, a Christophe et à Hugo Pietre aussi pour le son. Voilà, on parle d'histoire et de patrimoine aussi en se baladant.

0: Sigamé à Vocewan, tout sur RCFM. Sachez que le groupe sera en concert ce soir à Bonifacio à 21h. Rendez-vous parvis de l'église. C'est un concert gratuit. Nous allons retrouver Christophe Zakaria pour le programme des Durand Doulogne entre 10h et 11h. Bonjour.
1: Bonjour Michael, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui au cœur du village de Pinteil-Gazinc, sous le soleil, pour parler d'un bel événement qui aura lieu dans un mois. C'est le Gazinca Trail, c'est la 10e édition, un bel anniversaire qui se prépare, qui aura lieu le 23 août, avec plusieurs parcours au programme, un parcours inédit de 40 km. Nous allons parler avec Sébastien Laurili, le président de l'association Idia Scientig, qui organise donc ce trail depuis à présent 10 ans. On se retrouve dans un instant, donc nous sommes tranquillement au cœur du village de Pinteil-Gazinc pour parler de ce Gazinca Trail qui va se dérouler dans 7 communes de la Gazinca cette année pour ce bel anniversaire. A tout à l'heure.
0: A tout à l'heure et merci beaucoup Christophe. Et puis sachez qu'à 10h45, je recevrai Marcello Cesar, organisateur du Mercato Montagnolo di Arioventosa di notte, marché de nuit qui se déroule de la fin d'après-midi jusqu'à minuit. Ce sera ce samedi dans ce très beau village qu'est Arioventosa.
2: Ici, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici, RCFM.
0: Siete benvenuti in RCFM e buona mattinata a tutti. So de ciò, ritroviamo l'attualità con Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
3: Buongiorno, la situazione concernendo i voghi, come ieri, dell'incendio di Gorti che dà fastidio ai pompieri e quella dove lancia 600 ettari, più di 200 soldati di un vogo hanno straziato tutta giornata di ieri per combattere i viacole con vento, un fumo, luoghi di sfiggio d'accesso e i due granadieri che sono stati mandati in continente e dunque hanno mancato avere da essere gli stessi oggi visto i voghi da monti che bruciano al sud, fra altri quello che castigheggia a Gironde, più di 10.000 ettari hanno già picciato e stamane il brevetto ha ordinato l'evacuazione dell'insieme di un gaffere. I prezzi nuovi di un barchetto di un diamante in Aiaccio che ha riaperto sabato scorso non piacciono mica all'opposizione municipale, se ne è parlato assai ieri sera al Consiglio Municipale di Agità, l'opponente nazionalista palesano la crescita di prezzi spropositati da 2,40 euro all'ora a 2,90 euro, sia 20% di più, è troppo secondo Luc Bernardini, che parla a nome di un gruppo nazionalista Ayaccio Bio, di un secondo mare Stefano Sbrage, che tira un nostro invitato l'unimadina, assume questa crescita, si spiega di gelo, bevia di cariche di funzionamento e di esploitazione più importante e aggiusta che il prezzo è comparevole a ciò che si pratica altro. L'emmo già detta, d'altronde l'emmo ricevuta settimana passata, il procuratore della Repubblica d'Aiaccio, Nicola Sept Sineva, o si conosce oramai un nome di quello, o piuttosto di quella che l'ha da rimpiazzare, a nominazione neanche ufficiale, ma veria da essere Fanny Floquet, attuale vice procuratore di un tribunale di Parigi, a veria da via e sua funzione a fine di un mese agosto.
0: Grazie Patrick. Ultimo notizialetto a 11 giorni, a dopo.
3: A dopo.
0: Il tempo oggi è bello, eh? E che bello. Il cielo è sulla natura, suente in Corsica Sutana. Anche se a mezz'ora ci pulaganisa niuli appena più zeppi, che pulagiani la cacasca a calcacquata in montagna delle regioni dell'Alta Rocca e di Portivecchio, ma in fin di pomeriggio la fa ripiantarà e a vindi onata sarà bella, uento è di maniera generale moderato ario, in temperature più alte in Corsica Sutana aspettiamo tra 26 e 34 gradi in Corsica Soprano Ramai, usola da spampilula tutta giornata, uento sarà vario, moderato in maniera generale in fin di mattinata e poi temperature si aspetta in Corsica Soprana tra 29 e 32 gradi, 24 in dell'interno.
2: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: RCFM, l'invité.
1: Demain, le village de Riventos vivra au rythme de son mercato Montagnolo-Dino. Un rendez-vous qui met en lumière les savoir-faire, les produits du terroir et la convivialité. Pour en parler, nous recevons son organisateur Marcello Cesari. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Quindici anni per questo mercato montagnolo. Chi sguardo per te in anta tutta la strada che stavate riportando?
2: È una strada divagente perché abbiamo cominciato giughi. Siamo il nostro mercato in Punta Uvaesa, a Gonacciola, e poi per appena troppo chiuso, strinto, dunque l'abbiamo fatto sotto Uvaese, non c'era appena più di spazio. E oggi abbiamo in due paesi, non dico due paesi, però è per Rigello, dunque una trentina di produttori d'artigiani che presenteranno i prodotti a quelli che veneranno, si spera, numerosi.
1: Allora, perché avete scelto di fare questa formula di notte? Principia 5 ore e mezza, poi va fino a mezzanotte? O perché di questa scelta?
2: Per ne borrire giù, ma a prima di chi faceva troppo gallo, la giornata, e dunque era assai difficile baiante a giugno, da una giornata in cui 35 e ancora 40 in questo momento è grave. Di impossibile anche per l'artigiano e i produttori era mica facile, e dunque mi dici un giorno di farlo piuttosto in notte, e si è passato così, e finalmente uvemo così di buone borghiane e marcia abbastanza bene. Era così, un caffè, che oggi si occupano un associo, c'è un po' un caffè associativo, di un caffè all'origine di Agumona, e oggi un associo, oggi un corso che si è costituito quest'inverno e che si occuperà di un caffè, dunque di assai meglio di regia niente in serato e sino a mezzanotte.
1: È una buona. Allora c'è una bella diversità, si capisce, di produttori, d'artigiani, ciò che facci veramente questa diversità, l'identità del mercato, e poi se da pure bie magna specialità corsi da inizio a ivrite, passando per Emilia Giulia, a gastronomia di nota un posto importante in questa manifestazione, eh?
2: È importante perché casca giustamente a vorrei mangiare. Dunque hai anche un obiettivo di stare giustamente, perché cerchiamo che lo sia qualcosa di simpatico, e dunque hai anche che giugno, la prima cosa che le mandano se le buono mangiare, allora beh, a zona che c'è un caffè, per mangiare mica sempre, dunque femmo caso un po' nei borghi di artigiani che lavorano non ta qui, noi on femmo un nudo artigiani che fanno sandwich, nici, narbate, fritelle, miacciole, ci sarà da mangiare per tutto ognuno.
1: E al di là di un mercato stesso c'è una lista parecchia animazioni, mi pare.
2: Allora, ci sono animazioni pizzidelli prima, dunque strutture gonflabili, dunque giochi sono gratuiti, pizzidelli, questa abbiamo sempre. Dopo c'è un'esposizione peinture, dunque a casa dei viaggi, dunque appena più lontano, ma c'era niente esaberanno delle epoche, avrà asano e dunque ci vanno volentieri. C'è Hubert Tempête che ha presentato il libro, Voilà, e oui, la dedicata, dunque ci sarà anche lui, Donc il y a exposition et vente de produits, c'est la télé des ouvriers ruraux de Ubaese, parce qu'il y a la soja et nous qui participent, donc la télé Vanerie qui présentera à sa production, un vieux d'oranadio, qui stand de nous de l'Ulysse à soja, et c'est la soja à Bedia qui vende prouta à Léontari et d'Astri, pour rédit intéressant, parce que di per i residenti du FAM, un francese du FAM e la MAS2 du CH Corti Tattone, dunque l'associo a Vedia ho provvito di l'associo mano in da mano,
1: e se da Gantà e Sunan, non di noi
2: Alors, quand tu es zona, sigur, hein, sigur, et nous sommes prêts à la chaîne à Barta, hein, et tout, que, tout à zérade, je dis, que si Brébar, en Ubercue, si on est bogué, dit Musigante, quant à or, du Baez, et m'a dit, Baez à Kant, qui seront nous présentes, cette zérade. Donc, ci sarà una spazzigliata musicale, donc, come sempre, da un stand all'altro, per cercare voilà, di fare qualcosa di simpatico. E a scena Barto, ognuno, quello che giunge, chi vuole cantare, chi ha paso di dare, canta.
1: Magnifico.
2: Ci sarà tutto ciò che c'è vuole per cantare su no.
1: Un mercato montagnolo di notte di Arioventosa domani a partire da 5 ore e mezzo fino a mezzanotte in cuore del paese. Tanti ringrazi Marcello Cesare di essere stato con noi con Anterci FM stamane.
2: Siamo noi che vi ringraziamo.
1: Una bella giornata e averci. Dans quelques instants, Sara Maggi avec Marco Biancarelli ci parlerà di l'elettricità statica di Usulupa Vanessa Paradis, les épines du cœur. Vanessa Paradis qui sera au IO Festival à Ajaccio Place du Cazone et la semaine prochaine, ce sera mercredi 29 juillet.

0: Les épines du cœur, Vanessa Paradis sur RCFM. Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Buongiorno, Yanti. Non è mai successo, uscendo da una vettura, di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera, o anche toccando la maniglia di una porta d'inguernata. E, a sapete sul famoso tic, non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando martiamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, i movimenti del nostro corpo e i materi facciano perdere o guadagnare elettroni. Il nostro corpo si carica di elettricità. Questo fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente e liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo o un metallo ne manda verso noi. Il risultato è conosciuto di questa piccola scarica, il famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se l'attenzione è alta, la quantità di elettricità ida è minore e minore. Ma voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando usciti dalla vettura, tocchetti a portiera, non si rimette il piede in terra, così a carica se ne andrà piano piano e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite davvero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistrelli in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidete si ascolta. Un pinzetti mica che voi siete o di un ordico Thor, marè. E giusto, un accendituccio, un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.
0: A ringraziarvi assai, Marco Biancarelli. Dans quelques instants, le flash avec Patrick Vinciguerre. Et puis, nous nous retrouverons pour la dernière fois de la semaine pour votre jeu Indouina. Quatre candidats qui se disputeront de beaux cadeaux, le sac à dos valise, la gourde, la serviette et les places pour le festival du film de l'âme. Restez bien avec nous. Voici Moïa Adier, Francine Massiane.

0: benvenuti in Antioch FM, buona vin di mattinata, sono 10 ore. Ritroviamo noti dialetto in cui Patrick Vinci Guerra. Buongiorno.
1: Buongiorno, la situazione di un fuoco di corti si stabilisce. A poco avanzata una nuttata per via di una calata di temperature e di una più grande umidità, ne siamo quantunque a 600 ettari bruciati. Fra altre conseguenze di questo fuoco, una fumicaccia che rende l'aria irrespirabile in corti in un circondo. L'autorità chiama la popolazione a rispettare consigne sanitarie per via di questo fumo zeppo. È stato d'altronde deciso di evacuare a partire da 2 ore dopo mezzogiorno un camping di Tuoni. Gli occupanti saranno inviati in carica da miria di corti e da collettività di Corsica. Si è trattato ieri al Consiglio Municipale di Zonza di Abulemica, nata in giro un progetto di viticoltura che ha ricevuto l'aiuto di Lodarc. Evidenzio a Cispontinca denuncia un'operazione di speculazione. Jean-Marie de Saint-Ange, che porta questo progetto, ha dunque risposto ieri sera, accerta che la sua premura è solamente agricola, non da un terreno che appartiene a suo gaccaro, di suo conto, o mere di Zonza. Jacques Bartoli chiama e due Bart a un dialogo, precisando che i terreni concernati non hanno mica vocazione a diventare costruttibili. I prezzi nuovi di un barchetto di un diamante che ha riaperto sabato scorso non piacciono mica all'opposizione municipale. Gli opponenti nazionalisti palesano una crescita di prezzi spropositata, secondo elle, da 2,4 euro l'ora a 2,90, sia 20% di più. Risponde Omer Stefano Sbraja, che tira un nostro invitato lunedì mattina, che sta crescita si divanda, si spiega di gelo, bebia di gare di funzionamento e di esploitazione più importante e aggiusta che il prezzo è comparabile a ciò che si pratica altro.
0: Grazie assai Patrick, vi prego una bella fine di settimana.
1: Anche a voi Michele, a presto.
0: A presto.
2: La meteo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Cominciamo qua a Corsica Sultana con un cielo spesso assolanato, anche verso mezzogiorno nevi più neri per la grande lasciata scalcacquata in montagna dell'Alta Rocca in Rodione Portivi Chiaccio, acquata che piantarani da qui a 20 dopo mezzogiorno per offrire una bella giornata con belli momenti di sole, vento di maniera generale moderato, vario, per le temperature più alte, aspettiamo tra 26 e 34 gradi. In Corsica Soprano oramai il cielo da spampilola sempre, o vento sarà vario, moderato in fin di mattinata e temperature tra 29 e 32 gradi e 24 in dell'interno.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Orawa dista Santa Vincent Albertini ne Bagivioridi.
1: Anoka, pianta in montagna, d'inverno e di vredu. Anoka è endemica di Agursiga. Tutta pianta è verde, esovronde dentellade e anquiso viori. Fiorisce d'inverno, fa fiori grandi e belli, ma attenti perché Anoka di beleno. È una pianta gonisciuda da boi sempre, perciò che la buiava. I bastori la ubravano. Esovronde serviano a tane lontano e mosche l'insetti di baiadi per brudeggi o gaggio fresco. Anoka si mettia anche un'anta everide di l'animali. Si gira chi tombava i armi e che l'aiutava per guarì. Quando guarchissia via malaianti, sa ubrava Anoka in nu. Si mettia un pezzo di raiga, non ta uente malado. Un nemica qualcosa che si vage sempre, ma fage berte di ciò che aiente fegia per curarsi. Anoka diedi nu un beleno, un sidoc amica, e impara a deva a izideli con ciò le mica tu calla. Sta bianta di appena come una rosula di Nadale. Se boneva de un mazzo per austra casa, la vede i ben mani quando la vede venido. Sta bianta resisteva a uvredu, una mica beura di a neve di ugodru. A particolarità di a nostra, quella i gorsiga, di che la è abituata a usole d'estade e a zicchia di un mediterraneo. Sta bianta fage berte di a memoria di i baesi. I vetti ne parlano sempre, ognuno guaso storietta. È una bianta di a nostra montagna, che ci ricorda come vegiano l'anziani. Queso forze e iso sbagli. Bagetti viuridi.

0: Désenchantée de Mylène Farmer à l'instant sur RCFM. Continuez Mugusa Ramadji, Ayodie, Marc Biancarelli, ci parla elettricità, uste ma sente.
1: Ogni giorno, Yanti, non è mai successo uscendo da una vittura di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera, o anche toccando la maniglia di una porta d'inguernata. Ieri, ha sapete sul famoso tic. Non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando marciamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, i movimenti del nostro corpo e i materi facciano perdere o guadagnare elettroni. Il nostro corpo si carica d'elettricità. Questo fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente e liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo o un metallo li manda verso noi. Il risultato è conosciuto di questa piccola scarica, il famoso tic, che ci fa risaltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se attenzione alta a quantità di elettricità ida è minore minore. Mo, voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando usciti dalla vettura, tu che ti a portiera, non si rimetta il piede in terra, così a carica se ne andrà piano piano e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite davvero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistrelli in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidete si ascolta. Un pinzetti mica che voi siete o di un ordico Thor, mare. E giusto, un accendituccio, un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.

0: Cinquième et dernière étape dans le sud de la plaine orientale. Ingi Rousset tout de suite. On retrouve Christophe Zagal, Hugo Pietri et Saint-Pierre Oumari.
1: Et dernière étape au sud de la plaine orientale dans Ingi, dernière étape de la semaine avec Saint-Pierre Oumari. Et vous entendez certainement les cigales. Nous sommes au château de Coasina. Saint-Pierre Oumari, salude.
2: Salute Christophe.
1: Continuiamo, siamo veramente zotta su Gastello, dunque siamo in una comuna di Ventise, Regui.
2: Dunque bon, è un bel luogo conosciuto da popolazione, Regui, e ruine di Gastello di Coasina. Un luogo assai importante e sconosciuto di Urudione, di storia di Agorsica e di Piaggia Orientale. È stato veramente un luogo di potere e un luogo di controllo di una grande signoria assai stabile in un tempo che ci ha lasciato qualche traccia.
1: È grande questo castello?
2: È assai grande. Allora ce la quantunque immagina ciò che noi dimo di qualcosa di più vicino da noi o livello di tempo più recente, ma l'origine del castello e parte più anziana forse veneriano di l'undicesimo secolo.
1: Quindi è un'anziana cappella quella?
2: È un'anziana cappella, può darsi legata a San Michele, ma non ne siamo mica sicuri al 100%. È veramente un grande complesso. E tracce, come la giudetta, più anziane, forse in giro all'undicesimo secolo, e più recente, forse a livello di Castello Barlo, al XVII secolo, e c'è avuto un'occupazione forse sino al XIX secolo. C'è la Ancusabè che sul luogo è importante della nostra storia, è anche legata al primo eroe di Geraglio di storia gorsa conosciuto, che è Duige di Cinarca, anche chiamato Sinuncello di Arocca. C'è la Zabè che è d'origine e dunque di Cinarca, ma uso babbo Guglielmo aveva fatto un matrimonio strategico con la famiglia di Coasina, che era una famiglia appena arrivata in Geraglio, ma ci ha permesso di creare un'alleanza assai potente. A Montuado ci ha avuto qualche traidore durante da Cinarca, Sinuncello di Arocca, futuro Duige di Cinarca.

0: è stato obbligato ad andare al canto di Asomama fini d'ora di Coasina e donc ha campato qualche momento da Zoita qui a Nanta Signoria di Coasina, non sa di diventare più tardi durante il XIII secolo il primo signore da Corsicasana.
1: Cioè, immaginassi ciò che è accaduto qui a Lebiga?
0: Esattamente, ce l'ha immaginato il peso di la signoria di Coasina. L'origine di questa signoria qui forse sarebbe anche più anziana. Ptolemè, durante la sua biografia, parla di una popolazione che era campata qui, che si chiamava i Gumassenoi. Dunque, forse che una parte dell'origine di questa signoria è assai anziana. Dopo possiamo immaginare la strutturazione di la signoria in giro al IX secolo e come l'abbiamo detto dopo c'è avuto questo sviluppo qui è una signoria stabile in due tempo che tiene una parte assai interessante di un territorio per chi temo quantunque qualche montagna, piemonti un pezzo di piaglia e anche un stagno di Balu che ripresenta forse e anche sicuramente un porto naturale come tutti i stagni da Piaggio Orientale.
1: Ecco dunque per compiere un nostro giro qui nanta Piaggio Orientale al castello di Coasina con San Piero Mari a sapere che gli impegnato una vita a suggerire a disse o Rudione San Piero a ringraziare e poi a prossima nell'interce FM.
0: Allez, con piacere, a prossima.

0: Atala, lettera muda, on si a des moudi, hein, partigi bas, des simogui, qu'a squadra qui m'accompagne, baspet et mon sam, et tu es una prima telefonata, et quella di un nostro amico Giuseppe, qui ci botta in Bezzani. Giuseppe, buongiorno.
1: Oh, io anche vi saluto.
0: Di noi, comandemo.
1: Tutto va bene, ce la dà una commentazione a Marionge.
0: Ah, perché? A Merida, che ha fatto?
1: Troia troppo.
0: Travaglia troppo, o se vuoi sapessi, travaglia troppo, travaglia troppo, di un insulto a quelli che travagliano, eh? Non travaglia poco, ma travaglia bene.
1: Oh, io anche, ha ragione Filippo, non ha pensato a questi pompieri, ha visto un coso, oh, c'è 50 case bruciate, c'è 30 pompieri feriti. Ma bisogna fare non finisce più.
0: Disgraziatamente può.
1: Qui adesso è una disgrazia di Camonchi, o ancora.
0: Esattamente, gli proventi aspettano donna.
1: Aspettano rinforzi di 5 paesi in Europa. Altrimenti non spegnono più qua, eh?
0: Ben, visto le misure, enfin, visto le proporzioni piuttosto che a piedi su si vuoi, perché sono parecchi, ce n'è nuovo Var, ce n'è nuovo Gironde, Agosti, vicino a Bordeaux, eccetera.
1: No.
0: E poi ci penseremo anche ben qui, in due noi, no?
1: Oh, perché noi non siamo mica.
0: Siamo stati d'occhi e non ho venuto, eh?
1: Poi noi sono in taccio. Non c'è mica vento, un fuoco si può spegnere, io vento che rovina tutto, qua c'è vento.
0: Molto più che gli annunziato, mica tempesta, ma voglio io da essere presente durante i seguioni questi sabato e domenica.
1: Vi rendete conto per deso case, di un affare di incredibile, eh?
0: Ah no, ma di sicuro... Se tutto quello che i fenomeni sono parecchi, di un cambiamento di clima, e vorreste che forse sono mica tutte intrattenute, bobolo, niente, non accampa più si dei regni gusti, e costruzioni sono fatte forse così appena senza troppo riflette, no? C'è parecchi fenomeni che spiegano sì, e poi c'è a Ghigna, c'è a Scimida di niente, eccetera, eccetera.
1: Esattamente. Boh, io anche mi ha parlato per l'urto.
0: Qualcosa di positivo, guarda, per piacere, per finire la settimana.
1: Esattamente, è stata sempre. Come tutte le sere, siamo andati a Sioanche, se ne sente.
0: Yeah.
1: No, in Bizzani, diciamo, se ne sente, quante cucine.
0: E quante cucine?
1: Non è di un da so.
0: No, ma io manco noi, questo di... quante cucine?
1: E qui era andato all'urto, allora un ipoli.
0: Ah.
1: Ce n'è uno, si chiama Francesco, vicino a me, ma non mi ha detto nulla. Tutti i sere siamo gli stessi, eh?
0: Yeah.
1: Ha detto i miei pomidori, hanno un culo nero, non hanno tracciato non so quanto.
0: Non puoi mica domandare al professor a Cantaero?
1: No, stata sempre. Non sa dirizza mica, ha detto, ha giudicato, non c'è internet, e c'è la lampada, appena mancano i calzioni.
0: Ah.
1: Oh, madonna. Oh, si lo stanziano, rovinino, ma chi c'è sta cuneria, torna qui. Per me è quella una cuneria da tanto mondo.
0: Non gli avete mica dato un consiglio con Tom che di una maniera di
1: fare? Perché non è più mica il culo nero? Perché io in casa, 46, cos'era già avuto in 46 anni? Ma che viene? Nulla. Bene, sempre stessa fare. Io non sono mica un professore, non sono mica, non voglio mica essere sopra tutti, ma io devo principio che conta. Io quando ci messo, perché poi chi tu lo suava non serve a nulla, è troppo asciutto.
0: Yeah.
1: Solo a mettere quando lo ammettere. Fino a che ha usato a terra, quanto l'ha chiudetta questa, fino a che ha usato a terra, non è mica, come tu solo non piantate mica. E beh, bene da qui, sapete che questo pomidoro da sta 5 mesi da terra.
0: Yeah.
1: Adesso sta 5 mesi, dunque esorradiche, ciò che tu in abbe a mangiare per niente 5 mesi, questa è la capilla.
0: Tutto si basa
1: una
0: tutto si basa nella preparazione e udereno, allora
1: esattamente, esattamente. E dopo sui tagli, per esempio, come ho detto a Reman, non c'è mica l'intallare così, individui sono azzappi tagli, perché a Avaglia non bisogna di friscura, vi rendete conto a manti calori. Per esempio, si può lasciare un stuvico. Cuscia di vetto a Nanto, l'umidità di anotte che colla dalla terra, un po' mica unghie e radiche, invece che si può zappicchiare, mica con sapone, giusto a fiducia così, così, da nottata, anche perché può essere mica una quattro, l'umidità di a notte, colla e radice e mantiene questo piede fresco e tutto.
0: Mi dico, con io non capisco,
1: io anche, è sempre stessa fare, con la sapella, con le, quelli che sanno, boh, se volete come dica io. Io ho scopitato che lui si è svitato, che lui sia sempre sano, sempre sano. Io per esempio, i primavioli che sono cascati, se un pomodoro non era mica sano, quelli che c'è avanti, i pomodori magnifici, mi copri ma piano che sono cascati. Ma dopo, non era mica avuta la forza, visto così, non era mica avuta la forza di crescere i pomodori, si sono a tutti e poi magnifici. Io ne sono fiero di quei, attenzione.
0: Ah, ma puoi dai.
1: Perché che alla fine unia era male per tutto, eh. I fiori toccati così, con dito, pap, se ne parlavo, tutto caldo.
0: Sentito, in tutti i casi l'idea di voilà, sentimo su sti consigli piuttosto, forse che d'altri
1: lui stesso.
0: Ah, la giuntesa è già parecchi orti.
1: Io non cambio mica perché io ciò a Gredo e sono bello contento che lui sta assente, che riesce, io ne trovo anche uno malato, vi dico, poi a casa, non dico mica, non trovo mica troppo a parlare, tipo bene, boh. Volete che vi dica, ma io penso con un nero qui ciò con un cuore, con l'ospedale sia sano, ostrimenti è una di purezza,
0: E per tutta una preparazione, l'ultima
1: buona
0: cosa.
1: Buona giornata a lui.
0: Allora, buon lavoro. No, sti due giorni vi ribusate?
1: No, domani è il mercato.
0: Ah, è bene. Allora, buon mercato a voi.
1: Domani è il mercato a Gietra, c'è pomidoro, c'è fagioli ureschi, c'è cipolle, c'è mele, c'è insalata.
0: Ma così hai anche buffa la sua lista lì.
1: Ah, oui, buona, vi dico io.
0: Boh, ebbè, oui,
1: se... All'uni, salutata bella Mariosa.
0: Io mi ne vado salutato, perché sei salutato? bella fine di settimana, in a beci. Allora, ho ricevuto un messaggio, aspettate che ho visto in diretta, mi vuoi demarcare detto, di un nostro amico Ghilormo, sinesante, so più ciò che ha detto, ciò che l'ha detto forse un nostro amico Giuseppe. Allora, un bego mica di Ghilormo, datemi forse di più precisione, ma ricordo mica di aver parlato di un, o allora di un nostro amico Giuseppe, ma vede, sono passato a conto. Bon, mi spiace, se mai mi rivenerà o se l'arrivena quel che sia. Allora, intanto andiamo in casinca, ridrò a Benedetto, buongiorno.
2: Allora, buongiorno, Ioanca.
0: Salute,
2: sempre un piacere di Santa Giuseppe.
0: Yeah.
2: Ma allora, se tu la quella un corte per avere...
0: Un congregato, come si chiama, sapete l'affare per andare a livrare, come esiste nei grandi magazzini.
2: Perché qui io quando li sento parlare di Esopo Mate sono cantato, perché mi ricordo quando Zitello, i miei, Maiano e Talibai, mi occupavo assai i giardini, era qui ci ha parlato, se giardina Rantafiume, sapete? E gli è bella che tanto è pomate. E ci mangiava manco così, cure.
0: Ah,
2: ecco, e a vaglio c'è un affare, si vede, non sono rosse, e poi quando è buona aprite per fare un'insalata, dentro non c'è che custoni verdi.
0: È vero che fuori di quelli che lavorano l'otto, che lavorano in radio come Lucione, no, dopo noi grandi magazzini non è mica gusti che troviamo.
2: La roba va nel rupo furia con l'acqua. E cuso chimico, sapete? Vengono troppo in furia, invece che quelli di Giuseppe sono più risuati, capite?
0: Si capisce.
2: Un altro par di manica. Allora, io vi ricordo, avevo detto, un tanto lungo, io ricordo di un nostro preduccio di tempi.
0: Ma i vostri ricordi piacciono a quelli che ci seguitano? Ricordatevi, con piacere.
2: Allora, ecco, saranno anni e poi anni di a Baruccia San Pedro Isurbo una prede. All'epoca io veramente qui, a dimessa veniva un prede di un castellà, piuttosto asso e tondo, tanto uso su merillo, quando ci penso, rivego a San Sciopanza, usavo lo scudiere di suo stravagante Don Chisciotte, ma un labore de greve quando era aspettato un nostro preduccio, un giorno di vista in paese, sempre quella d'un santo e di asostato in chiesa come portava in processione, senza contare quelle di Madonna e poi quella forse più solenne di un crocifisso di miracoli. Tale giorno un paese si ritrovava in San Pedro, a nostra chiesa parrocchiale, l'uomo in piazza a ragionare di travagli in piaggia e di politica. Le prime donne di già in chiesa con Catalina davano mano agli ultimi dettagli d'un decoro come volia degno della circostanza. E zio Matteo, sacristano, ci domandava a noi fedeli: non l'avete ancora visto bene un nostro prete? E quando uno gridava: c'è la casa di Clementina, paladino sotto il paese, zio Matteo suonava un primo giucco. D'Agustì, sappiamo che lui si sarebbe parito a Fontana a Fabeglie, l'umile cavalcatoia, prima da tipà più scortatoio e sbucca a casa comunale. Qui Pacecco, usarvo di signore, li cautava usumere in l'accinto, o li sellava e li dava a sopruanza. Mentre da un campanile ribombava un secondo giucco, e un nostro parrucco, in longa sottana negra buttonata e baretta quadra, pigliava un giasso soprano sino a San Pedro, salutato da tanti paesani con li risparmiavano i sciocurà. E tanto, un terzo giucco suonato a Ciccona l'accuglia in gloria, e donne in chiesa li vegiano ala, mentre a passi misurati rigullava la navata sino all'altare maggiore fiorito e illuminato. Giunto bene si fermava in un lungo inchino e poi spariva da redu, un tempo di riviste un gambice bianco e a stura rossa di un celebrante. Allora i predini in camice rosso suonavano a campanella, a chiesa s'empia, a messa poi a cominciare. Una messa di tempi in latino è cantata da voci sorbinche che io sento un cavà. Ah, suasso profondo di Francesco quel Fucci, attaccando Ughirie, a seconda potente di dottor Franceschi e infine a terza limpida di Gisi Puccio Croce. Messa in latino, avevamo detto, capita da ben pochi, come zia Lucia che confessava. Io, un latino uso legge, non lo capisco. E noi fedeli, quando sentiamo Osanna, Osanna, ci figuravamo potentone di un signore. E prediche di un nostro preduccio erano vere lezioni di catechismo. E quando la pria usò quaderno e si mette a legge, o stava massante più che un maestro, perché dopo si interrogava. Per fortuna esobrugando non cambiavano tanto da una festa all'altra e le teniamo a mente. Ma la festa che rallegrava o più un preduccio gira un cuore di Gesù. Sotto un allacchino, in cuna alla scorta di predini, fecia una retta davanti a ogni a ciaschi cappella o altarino, fiorito con tante fratelline corte a mattina legiose, in si primi di giugno, e chi sempre fresche spergliano uso profume. Ma un preduccio benedì a lista, perché li dirigava di giungere a uno stinco in la stretta a cappella di Fifina e di Giurella. Sabia che custì l'odore di fiori mascherava la Roma inconfondibile d'un pastizzo nostrale e come chiama alla francese Uvlon. Un nostro preduccio si denzancava sino a meritarsi un cognome di prede Flon. un peccato di gola c'era di più ci rendi anche più simpatico. E Nimo si stunava, sia cappella di Fifine di Giurella, quasi sempre aveva un primo premio. Ecco.
0: Eh beh, felicitazione, felicitazione beh, per suo racconto, Gusti, ci si parece con voi e a tempo da Wansa, di seguire il brede, quando è il gol, quando è il vaggiato messa, ci avete fatto rire con l'affare di Asana, e Asana è geniale. E vi vogliamo mandare, allora c'è una parola, mi pare di averla capita, e Cauda, di usare su Daluga, ecco, di mettere
2: allora,
0: da...
2: Giusto appunto, allora, Cauda. Io sentia sempre, come diciamo, caudeggia mi savira.
0: Ah, ti ho fatto d'accordo di questo.
2: Sì, allora, cauda, io penso che gira, mette in sicuro, va, vede, perché mi domando se cauda, un bene mica da, io, cioè, italiano è vero che mi stuzzica sempre, la cautela, c'è la prudence, vede. La prudenza.
0: D'accordo. E lei ha capito non usare su Daluga via di mettere appena da gonto di
2: oui, di questa mette in riserva che così
0: mette
2: sia,
0: in un luogo sicuro così,
2: e che lo sia disponibile quando non ce n'è bisogno
0: e non la conosco mica questa parola di Gauda
2: Gauda
0: e subito la giuria denuda d'accordo
2: e qui c'è tante espressioni che mi sono venute in cuore ma boh vabbè, comunque mi ricordo quando volevo arrivare dall'altare, vedete che cioia si preparavano per cantare, era tutto, c'era tutto un cerimoniale, qualcosa, e un ladino, non era mica capito, c'era la dilla. Mantenia su mistero, vedete, c'era proprio c'era tutto un ambiente e era un po' questo che ci ricercava le nostre chiese barocche, sapete, tanto scolpite, decorate con tutto un decoro forse certe volte anche esagerato ma c'era una lettura di liturgia per persone che c'era dilla non sapevano né leggere né scrivere, dunque non sapevano. Dunque, quando entravano in le chiese c'era già su ambiente religioso, misterioso, sapete?
0: Allora, io non l'ho mica conosciuto la farai messa in ladino, ma Moab mi ha parlato tanto, perché lui servia, faceva la badino quando era giugo, e lui ha conosce sempre d'altronde, percorre a mente dal principio, dopo i salmi cambiano, ma poi lui per il più ha conosce sempre zona in ladino, eh?
2: Ah oui, la conosco anch'io.
0: Ah, incredibile,
2: finalmente a poche età, una volta c'era un parente che si è maritato, una cugina, ha detto vorrebbe che posante ti avessa con me. E c'era due o tre giovani con me e a me mi hanno formato anziani. Yeah. E io la aiuto a smessa, sapete, un ghirio, ma allora era l'aria sorbica. Allora contavamo un ghirie, un gloria.
0: Yeah.
2: Usanto e qualche volta un credo era duro, assai difficile.
0: Yeah,
2: e finiamo con l'Agnus Dei. E questa la sua anche là, a tal punto che un gruppo da Vagna un giorno mi hanno contattato, mi hanno stato incontrato e là gli ho registrato i principi di Sarie.
0: Ah, d'accordo, è importante quello.
2: E un giorno fu per Sant'Antonio, un 13 giugno, e io sfortunatamente non ero neanche un paese, e li sono giunti in sorbo e hanno cantato a messa, che fu una sorpresa per tutti gli sorbini, che sappiano, ma come è, tante mani, perché chi conosce lo sta? E lì quando gli sono cresciuto, ha detto, Benedetto Luigi, non c'è mica. Hanno subito capito.
0: D'accordo.
2: L'hai dato serie.
0: No, ma è importante di buttare a mandare giusto appunto, perché voilà, in caso che c'era qualche sia mentuato, non ha capacità di buttare, continua so che sino a oggi era stato trasmesso da seguire dall'anellani.
2: E noi ce ne guardavamo sempre, eravamo curiosi di dirlo. Io mi andavo sempre a re, perché cantavano a re dall'altare. E me ne cullava sempre e mi metteva a custia. Da certe volte non volevano tanto per si dire tra i piedi. Ma bon, posto che stavamo tranquilli e stavamo abbastanza a bocca aperta, ce la cavano sta. E di questi che abbiamo imparato tutto, Ugoria e va.
0: Benet, mi ha fatto una bella stonda d'ora, grazie a voi, a nome di tutti, vi ringrazio per una bella fine di settimana.
2: È un saluto a tutti.
0: Ecco, a beggio. Allez, dopo questa bella passata, aspettiamo se volete intervenire e che canta il bubulo grosso con compagno.

0: Quant à Bouboulougo, salé continuemo, passemo a Wapenitza, c'è Filippo che ci aspetta e lo saludemo. Filippo, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e saluto a tutti. Allora, non aggiungo tante cose a dire, ma sono stato contento di sentire che Giuseppe ha tenuto l'impegno per i nostri spegnifuoco e che tutti i giorni ha detto che ci vorrebbe fare giusto un piccolo
0: c'era nostra amica Luigi di un weekend che diceva un tade, non so se Bobba ricordate, un tade dirà una maniera di dire un petit coucou. Qui portiamo il nostro sostegno al di là di un tade, portiamo il nostro sostegno sincero.
1: Dunque, per oggi l'abbiamo fatta. Allora, on a dit tante cose a dire, ma per ringraziare di nuovo a Benetto, perché i suoi racconti sono magnifici. Uff. Ma devo suoi racconti, sa di un tesoro, un momento ha detto, o peccato è ora. Peccato è ora, sarebbe la gourmandise.
0: Mi bar, sono passato forse accanto, ma...
1: Allora, perché dico così perché io non tengo così se dice di noi, dentro la vostra a cuore, bisuiola.
0: Oh, bisuiola, è vero.
1: La gourmandise,
0: voilà. Bisuiola, avete ragione, non l'avevi mica ridro, ma è vero.
1: Dopo Giancarlo, così allora domando, faccio appello alla vostra memoria, per ieri, e di un nostro amico, penso che di Battisto di Grossetto e Pugno, ieri che ha detto a Rimunida.
0: A Rimunida, sarebbe l'equivalente.
1: Le pare-feu.
0: Fa una riunita, cerca di preparare un fuoco, semplicemente.
1: D'accordo, ok. Abbia capito. Allora, Giancarlo, come di l'ultima settimana e so che un partito è mica senza ria appena, allora vai ai due strugolette.
0: Ah, lì, con piacere.
1: Allora, boh, si basta di sicuro siamo in fin di scuola, allora, e dunque si passa in una scuola e qualche giorno prima delle vacanze, allora un istitutore cerca di convincere i deli di comprare, sapete, un ritratto che li facciano delle scuole.
0: Come tutti gli anni.
1: Tutti gli anni. Allora, un istitutore dice DJ Zitelli, pensate Zitelli, pensate che quando sarete contenti, che quando sarete randi, potrete ir guardando a foto, te, mi, alea, è dottore, mi, e poi no, mia Giuseppe Gutti, Giuseppe è avanti, è ingegnere. Allora, a questo momento Gutti c'è una piccola voce che si fa gente in fondo di a scuola che dice, di no, e Gutti guardate, c'è un maestro, ma è morto.
0: è mica male, è fine. No, ma sono cose di

0: media. Ah, quello di sicuro mi piace assai. E beh, allora, portate un mone.
1: Dice qualcosa per un mone e dice, vedi, tu puoi dire, c'è mica sempre a bere a UT a mezza ruota? A dire, uso ribasto lì in un mone, ma
0: qualcosa è assicurato. E dopo, Giancarlo, ma questa la tua conta è già, ma fa genuta perché la tua conta era in cui ci sei pudalata e ma non si ne ricordava più. E ha detto, ma di lavoro che forse c'è qualche con la nome cantesa. Questi di noi si passa in scuola, se può volete. Allora, un maestro, un istitutore, un professore di francese, si dirà un poco presso 14-15 anni, questi. Allora, un professore dice, ne pide uno a Marcandria e gli dice, oh Marcandria, allora, ma e tu quali sono le personalità che ti marcano di più, che ti piacciono di più sui pochi tempi? Allora lo riflette appena e poi dice, per me è Mbappé, Ronaldo e Messi. Ah, allora l'istituto è appena stonato, dice, è vero, ma questa è vera la personalità, ma io mi aspettavo piuttosto che tu mi dicessi Edmond Rostand, Victor Hugo, La Fontaine, che... Ah, ha detto che sì, sono rimpiazzante, li conosco più.
1: No, ma mi faccio sempre ridere. No, beh, no, e poi dice in un forse di generazione dei gambi e forse certe personalità oramai non hanno più piazza in certe memorie. Peccato.
0: Victor Hugo e Moro Stanz.
1: Allora, Victor Hugo forse. Allora, Victor Hugo sarà sempre conosciuto. E il Moro Stanz più dubidoso. Terzo, qual è l'era o terzo?
0: La fontaine
1: non lo so se la corre sempre, ma vedremo.
0: Avere contro tu,
1: bon
0: ecco,
1: Giancarlo, vi ringrazio e poi vi prego una bella fine di settimana.
0: Ecco, aspettiamo a tutti, un saluto a tutti.
1: Allì, a beggi. Allì, vi faccio una domanda che mi è stata fatta da un nostro amico Cristiano di Gampidile, mi ha mandato un messaggio, si senta spesso livra, eccetera. E lo propone d'altre parole come arriga, rimette, una rimessa in noi, forse. Ma chi ne pensate? Poi, se Bobby droit in situazione da ubra a parola, chi ci direbbe a trauge livre. Perché si è che da portare i bits, si può dire forse così. Voilà, è una domanda che lo faccio a un nostro amico, se voi volete rispondere con piacere, se voi volete cambiare di soggetto, questa è noi, a sapere, aspettiamo, sarà sempre con piacere. Per il resto, tocca a voi, a partecipare, aspettiamo dunque, 04 95 38 21 21, intanto abbiamo piazza Padre Diaboli a Moisola.

0: Patrizia Bolli, aspettando un'altra telefonata, sappia di chi sta a fare un concerto in Belgue a Nore Meso, no a Diez, a Sant'Omaggio, d'Andio la Podentini, di me ne è devato una mamma, di o didolo, di uso ultimo disco, che sarà dunque presentato stasera con tutti i musicanti, Christophe McDaniel, Marc-André Castellani, e so pareti in anta scena, sappia di noi che a prima aperta sarà assicurata da Uabo e Aviola, Antone Lesia Leoncini, e dunque biramento che il concerto principierà a Nore Meso. E poi stasera torna a questi due gruppi, prima Bogevent in Bonivasio, a Nore Meso, e il gruppo L'Arcugi, no Grusine, a Usalge, precisamente, stasera apertesi da Otore Meso. Allora, andiamo a Gazanova, c'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
1: Salute
0: a voi, buongiorno. Come andiamo?
1: Andiamo a poco presto,
0: A poco presto,
1: non ci viaggiamo più,
0: Bon, allora, lì.
1: Allora, c'è stato tante cose, c'è stato di mando, non so più per dove cominciare.
0: Scegliene una.
1: C'è di volere conoscere di tutto, per dove gerbe. Bon, allora, prima le cose, faccio come lui c'è Filippo. Pensiamo a tutti questi spagni voghi di Gui e d'altro. Perché dingi loro hanno la gioia.
0: Hai già muore, hai visto in quei paesi, già dingi a noi, l'Italia, la Grecia, il Portogallo, a Spagna, ai botte di Madrid, ai botte di Madrid.
1: E in Sicilia, hai
0: visto Sicilia? Io in Sicilia ho una strage terribile.
1: Ho attaccato in Calabria. No, ma senti veramente, c'è di che se per essere di
0: Berro.
1: Allora, senti, che muovo fa, chi prega per lei?
0: Dopo se lui c'è una ragù molto organizzata di sicuro, ognuno partecipa. D'altronde la radio a mento, bon, per avere ne siamo mica si bonte anche assai.
1: No, speriamo, ma io sto in corso che bon, tutto si fa la fare organizzato e per ciò che vuoi.
0: Per avere abbastanza, ma c'è un suo pericolo giusto appunto con la facata di vento e noi si ricrescono.
1: Crescere come vorrete che li mettono la sua vita in gioco, quantunque.
0: No.
1: E né morto uno d'orna, è morto di caramelle, mica di rosatura, è morto di una mancanza. Tutta maniera, io sono esperti, io li dico assai su Jean-Louis Rossi che lavora all'università.
0: Un specialista.
1: Poi ho fatto questo, erano violi di Osoabo, quindi si aveva per via che dirà, esperto di Elo che ha rilanciato Gorsi in un corso, la verità.
0: D'accordo.
1: E a sua viola e a sorella di Jean-Louis. Lei non lavora, Lucille lavora all'università per sapere questi. Sono gente veramente forti a livello tecnico, posso dire che bravi.
0: No, perché a maniera di barare il vogo, di lottare contro il vogo, tutto è cambiato sui vent'anni.
1: E
0: vero che tutto si è professionalizzato, diventa anche un affare di scientifica in noi, sai?
1: No, poi a Gossi che c'è veramente tutto ciò che riguarda anche a livello in America, tutto ne parla.
0: È un laboratorio, in una certa maniera, si può dire.
1: È un laboratorio, ma è Luigi che. Sicuro che potremmo sempre bien dire che non abbiamo mica abbastanza mezzi aerei. Prima non ce n'era mica, ma tutto un giorno andavamo, non erano mica voghi come qui.
0: No, e poi.
1: Avanti che diamo le mega feu. Bon, e poi avanti c'è le risultati di noi, quantunque certe pratiche antiche. Ma se volete, aiutando i mezzi moderni.
0: Trovi non suo senso,
1: ci occupa il territorio, non c'è più pastore, non c'è più così, non c'è più quella. Ma c'è via Pia Zubrana, signore, non c'è.
0: Io so bene l'esempio di mio paese, vengo in giro a un paese, in giro anche a 100 metri, manco 100 metri a mia casa, c'è un liceo, se lo Berti Gusti.
1: Mi capoli tu sotto.
0: No, e poi si conosce manco più i proprietari. A Merie, di una piccola Merie, donc un'amica in mesi di bue, di Rasca in età,
1: c'è più gente, c'è più brecci.
0: E qua che manca di noi assai.
1: C'è più che becci, allora sapete, la gioventù da sola.
0: I luoghi sono tutti ammacciati.
1: Prima c'erano tutti i luoghi in giro
0: di paese. Qua non esiste più.
1: Tutta questa affare, c'è da voler arrivare a pratiche, ma non sa mica avendo il giorno.
0: Beh, però non esiste. Qua sì.
1: No, ma cioè pensare alla prevenzione, prima che sicuro che c'è l'azione, Chola, ma je l'ai noire menzione.
0: Ah, beh,
1: se lo tipo un paese che lo batti, sarebbe meglio.
0: Ebbene.
1: Sono stata troppo lunga per un poco. Bon.
0: Allora, no, andate.
1: Dopo, voglio io a Benedetto, se veramente siamo incontrati, torna. E io mi domando se non dovrebbe mica avere un libro di pubblicazione di tutte queste storie.
0: Ah, ma mi posso permettere di dargli un consiglio? Penso come vuoi.
1: Francamente, non so mica come si può chiamare, non so mica come le guerre, ma...
0: Non so, ricordi, ricordi Boiovic che sono scritti, pensati, assestati...
1: C'è una memoria,
0: c'è vocabolario, c'è tutto.
1: Guarda, sicuramente a leggere, non avremo mica... Ma noi avremo piacere di sentire con te, dunque ci mancherà oggi, ma on face l'onda, è ben di Daniele,
0: Non possiamo anche pensare a quelle tecniche moderne, poi deve anche un registramento, come l'avevi avuto Gian Giuseppe Pouvant e tant'altri, e dopo con un QR code che li diamino, sentite al tempo che vuole dire. Oramai oggi è tutto possibile.
1: Tutto è possibile. Dopo chi c'era Dorna? Allora Giuseppe l'ha cambiato di nome.
0: Come la dai a chiamare?
1: A chiamare lo
0: Ci dica che hanno fatto una canzone così. Pom pom pom pom. Io di avere un misc, posto che ha due culture, po, babin.
1: Bon, un saluto, salutiamo. Sono mica perché il tuo telefono, io so già posto che vi chiama, ma io non sono mica, sto facendo due volte.
0: Forse non risponde mai,
1: E mi ha chiamato anche la moglie, ma...
0: Allora, sapendo che l'abbiamo messo,
1: Ma là non so, posto che vi chiama. Mm. Bon, dopo, aspettate, dopo, quantunque rimane, mi era addormentata, no, oggi io ti ho cercato un dono, gli sento mi dice, senti, hanno detto, Gabi, ha domandato, bon, prima il saluto a Gabi e a sua compagna, che era affrontata, è passata vicino. Dunque l'abbracciamo tra mille due. Gabi ha domandato se i castigliati del suo corso erano arrivabili. E Giancarlo ha risposto ha detto perché, ha detto come conoscerà. Bon, allora, dopo ha detto perché io sono passato e sono messo San Petraccio. È vero che io muovo, così quando voi passate dopo a casa nuova, non a sala nazionale, per andare. Prima di venire a San Pietro, c'è una passata, prima c'è una girata, e c'è come 4-5 sette case, e poi ce ne due o tre in bordo di strada, si chiama Udovo così.
0: C'è detto anche una poesia da Udovo, insomma, Bengo, no?
1: No.
0: Un racconto, c'era. On era mica da Guasso che ho trovato a Benago, tutto questo, non c'era mica un scritto così. Allora,
1: che io le ranaglie.
0: Ah no, se faccio la confusione.
1: No, quella che si era tutta bene. Ugo, ci vedi, a Oca, quella. Dopo si abbiamo.
0: Ho capito. Allora, che Udovo.
1: Udovo è giusto così.
0: Con due noi c'è un luogo che si chiama Udovo.
1: Qui non è mica per Udovo di Radio Adera, che è per un fiumicino. C'è Udovo e ad Aula. Chi dopo si riuniscono noi a Casanova, quello più basso, giusto appena più basso già ad Aula, e quello giusto appena sopra a San Pedro, che era giusto a Casanova, di Udovo. E così i varsotti erano questi, erano amici di Moab. Allora, tipo, può dare anche un numero
0: a Gabi?
1: Si chiama Gabi perché ci vorremmo, non dovevo più, e un corto ci vuole poco, e poi lui non sorte poco. Mi piacerebbe con tutto che gli scorra a Panagone.
0: Allora, vostro numero l'avevamo, se lo vuole, li vengo bassi, on bene va.
1: Allora, bon, dunque, e cacciate, e E anche che Giuseppe mi aveva domandato per quello che voleva sul libro, sui libri, sapete, ne parlava Gian Giuseppe, uno di un continente che faceva tre o parecchi racconti, racconti folle di nostri paesi, non so più come lo si chiamava.
0: Qualcosa così,
1: E l'aveva dato perché, e mi aveva chiamato anche questa persona. Allora, questa è una, non so più, dopo, beh, un cervello con tutto il lavoro.
0: Tanto meglio.
1: Buliaic, quantunque sono stata contenta di sentire la viola di Juan Teramo.
0: Ah, e Carla. Cagliù di Amado Carlotta.
1: Carla,
0: Beh, Charlotte, mi pare che conosco in Carlotta.
1: Era Carla. E perché vediate, c'è Carlotta Rini,
0: Di nuovo.
1: Mi piace più Carla, me, come nome.
0: Tra me due sono belli, ben me.
1: Carlotta è un altro genere, diciamo. E dunque sarebbe come sarebbe contento di andare per questi luoghi un po' più dopo, non mi sento più. A capi corso.
0: Ma forse ci sarà un'altra occasione più vicina.
1: Sentiremo, come vedete, almeno a chiedere qualcosa di più.
0: Speriamo.
1: Io mi ricordo perché ha avuto su viaggio di scontrare. E a Dio intera mo che ha formato tutti, ha formato e un per un borgo che ha fatto di scuola.
0: A tutto una leva i maestri e dialoghi.
1: Ma allora sapete, partia da un grombolo di Dua, a Gaspalua, e da Agusti mi veggia tutte le lezioni possibili. Io non ho mai visto un affare così, e per me mi ha dato piccole cose, perché non sapeva nulla, non sapeva che parlare. Non è mica facile andare a scuola d'avere la maestria per un ragazzo intervenante, allora dipendeva per maderne, ma aveva fatto cose fiore che applicava a Daulone, e allora io a scuola e quei fiori faceva parlare di te, non una meraviglia, e dango come se l'era.
0: Ah, ma se Udravai che l'ha dato ai Zideli è stato oggi, ma dialoga inizia ha dovuto, sul livello di Agusti.
1: Giustamente, perché prima non c'era mica ciò che li chiamano, come insegnate qualcosa, i maestri hanno tutti ciò che li chiamano a supporto pedagogico.
0: Esattamente, questo è chi mancava.
1: Però a lingua grossa non c'era nulla.
0: No.
1: Auda crea tutto, e mi ricordo a Riventosa, e noi, Marilena e noi, tipo Pasqualina Bergola, lavoravano le volte tutte le sere per creare qualcosa, non c'era nulla, c'erano né libri né nulla.
0: E poi ha lavorato con i Gideli, con i Muvrini, con Feli, Brambezidelline, Girasole, enfin, dopo il passacanto.
1: E poi il Boedon, che lira.
0: E il Boedon,
1: E a Giaide. Di uno di più di quelli che mi tocca.
0: Per me di noi.
1: Per tutte canzoni, ma ce n'è d'altre. Ci sono certe canzoni così, che basta. Di nuovo, ma parecchie, tutti. Ma è un disagio, qualcosa di particolare.
0: Forse che un giorno, apertesi da suo libro, così, da sua pubblicazione, si buerà ribia parecchi di iscritti e circa come lo si va in francese quando va una spiegazione io scritta esattamente tanto così, perché quando noi so eravamo passati a canzone suniada, allora, si capisce che qualche sia che suniedia, ma suniedia a che? A un ritorno i corsi e lui ci ha lavorato in un assai non sta sa demagica
1: dopo
0: voilà, udemma e a mamma è più che presente. Dopo quando l'ha scritto in un di modo di più indiado a una certa epoca quando i Muvrini erano un terdetto gigante, di Amadiale ha scritto certe canzoni e o Gabi Opera di Golo quando dice che Golo e Asena devono parlare fiume a fiume. Non so mica se lo si può fare meglio, non lo so.
1: Ma allo stesso tempo ciò che piace a me da poesia c'è chi dice cose profonde con parole semplici.
0: Questo sono talente, è capito da tutti.
1: Come mi diceva Giuseppe, quando noi sentiamo, questo pensavo anche io, questo avrebbe potuto dire anche io, mo l'hai mica detto.
0: Ah, per senso di descrizione, di aviura, di ritmo, di barula, e poi una mica da beura di mettere, di piazzare ogni tanto una barula appena moderna, quando è Luigi in una canzone, né scritto né telefonata. E io da quindi dico sempre, aspettiamo una telefonata, vedi?
1: E
0: avuto su coso e bon, ne vorrei parlare
1: o manco e io mi ricordo di avuto, mi ha fatto bene, ci è mancato quando abbiamo fatto quello scontro in Pantai Casin, che l'aspettavamo e non è mica venuto.
0: Forse
1: io mi ricordo aveva fatto due cose, uno se non veniva mica e uno se lo veniva.
0: No, è pure, dopo faremo bassa la parola, ma come la duetta esiste di idea vostra, di una certa maniera, c'è per qualcosa, di una certa maniera, c'è per qualcosa
1: in voi.
0: Per via i me, di sicuro.
1: Voi da uno lì,
0: l'idea l'ha già spiegato Barretti, ma dielo che mi dice quando lavoriamo, enfin, io cercavo di lavorare con lui, o per fare un documentario non ta zoba, giusto appunto, e lui mi dice sempre, cerca di avere appena una piazza che stai, se tu puoi fare qualcosa per la lingua,
1: e per
0: posizione che stai senza la politica, ma guarda che forse poi dopo strada facendo tutto che facevo uso giasso i giraggi
1: ed una certa
0: maniera forse che c'è per qualcosa
1: e beh ricordate
0: che altri,
1: fece a scuola pure no francamente
0: no è un personaggio che merita di essere celebrato e riconosciuto. Il droit d'une librairie, questa dappertutto, e poi, sabato, posto che c'è la giornata in Lourdes a 5 ore e mezzo, questi di noi saranno in 12 libri.
1: Poi non ci vuoi dire mica andare, forse, di essere
0: no,
1: occupato.
0: No, domani. C'è questa, e poi l'estate si deve.
1: Troppo,
0: a giornata di domenica mi arrivava tu piace di essere presente, ma c'è di noi a Gorsa dove noi, dunque a Gorsa tutto
1: un
0: Antonio Bartici Beglia dando una mano, una maniera o un'altra. È così, quest'anno è così, forse quest'anno che bene sarà di un'altra.
1: Speriamo.
0: Ma
1: allora, senti,
0: se
1: sono stata
0: longa. No, perché Amado così non dobbiamo mica troppo aspettare. Amado ha un tempo.
1: La prossima volta, le dirai una di Garcigliate, se lo vuole, per Gabi.
0: Ah, beh, con gran piacere, se è possibile la settimana che bene, con piacere.
1: Allora, poi ci siete tutta la settimana.
0: Ah, sì, una banda di ci sono.
1: E dopo scappiamo.
0: E dopo, dralala.
1: Quindi, 15 giorni?
0: Appena di più. Tre settimane.
1: Bon, va bene.
0: Ah, è minimo.
1: È normale.
0: No, ma non sono mica lontano, ma.
1: No. Ma quale che venerà per tutti?
0: Ci sarà prima settimana e Paolo, e penso dopo ci sarà Saveria. No, sono sicuro che questi. Non mica più mica così. Au contrario, ha confianza e.
1: E questa, ti ringraziamo di questa, non mica lasciarci cascare.
0: So a Eli che ci la ringrazia di seguire e di essere così hanno capito dos in sull'emissione e questo è chi conta, ecco.
1: Sicuro, allora senti, saluto a tutti, non mi sono scordato di qualche abbraccio a tutti.
0: Allez. Una bella giornata, ringraziamo. A beggi. Allez, continuiamo, Amado. È sempre qui, Amado? Penso. Amado, buongiorno.
2: Un saluto, Ioanca, e saluto a tutti quelli che sono passati, e saluto a Maddalena. Wow.
0: Sempre tutto a ben?
2: Sempre così, sempre su un conto.
0: Allora, viste ma sente.
2: Hai un teso per livraison?
0: Mi interessa. Oui.
2: E hai un teso una parola.
0: Perché poi ne vade di questo.
2: Che mi chiama con Piego Wawa, fa un fatturino.
0: Ah, interessante, la fa o
2: va
0: a Torino.
2: Qualche volta mi viene di là, dico ancora in presenza, ma dico mi viene ancora di va a Torino.
0: Ah, fa a Torino, ma questo è un po' di mica lettere, portate a fare su appena bio, che pieno di bio piace, diremmo così, forse. Ma l'idea è questa,
2: il movimento è lo stesso,
0: è di va tutto andare da un luogo a un altro.
2: Ecco,
0: va a Torino, abbiamo radio va a Torino. Sapete, in Italia c'è un bel film che è conosciuto da tutti, che è un successo internazionale, il postino di appena un fatturino, un piccolo vattore, quello che buttava.
2: In italiano.
0: Fa un fatturino, un amato nostro amico fatturino.
2: Saluto un nostro amico Benedetto, che ci campa sempre, sapeva le storie che lui ci conta. Ma per me è una persona che ha un viso di vola, è piuttosto una persona che gli piace bene.
0: Ah, mica forse chi seria ne l'ingurdì, c'è il radio, eh?
2: No, vediamo, quello che mettiamo che gli piace un ciume, tanto, ma per un viso di vuole è piuttosto una persona che ciuccia.
0: Allora, forse chi vuole prete di ciao, eh?
2: Forse anche chi vuole prete di ciao.
0: Sono bravo,
2: no? Non sono bravo.
0: Fai già va là, eh? Ce n'è pas. Questi ci mancano espressioni.
2: Quanto dire, quanto prete ne venisce.
0: Yes, voilà. Je t'aime una benedizione. Allez. No, ma forse, forse che è au sens che lo voglia.
2: Oui. Ma penso che è piuttosto più corrente per qualche sia che sombra.
0: Qualche sia che si dà a bei, allora?
2: Eh? Che si dà a bei, ma che ha un viso, eh?
0: Beh,
2: mica uno che si bia una sbornia tutti.
0: No, di uno che dice, so che lui oggi è si addict a quello, diciamo così.
2: E così.
0: D'accordo.
2: Per i nostri spinti, una pensata per i nostri spinti voghi.
0: E questa.
2: E io mi chiamo tutti questi giorni che sono tremendi per esercità, metterli in prima linea a aiutare i nostri spinti voghi.
0: Beh, forse che un giorno si verrà mica vastamente che dico là e da una mano in noi, cioè forse fa prova di solidarietà un cui più.
2: Oui, se mi chiamano tutti questi giovani che piano a pedrate i vittori, che piano a pedrate i voghi, vorrebbe a metterla appena dove li so i nostri spinti voghi, dove li badano ancora di
0: no, no, no, sono d'accordo come si può pensare di dire a una bedra a un'ambulanza un spinti voghi o qualche sia di bene per salvare e chi
2: si sa che avvagiano un bevo solo, ma questi sono cattivi a Leo.
0: No, questi cioè a fare un po' mica gabi noi questa no.
2: Ma qualche parola non trovo fuoco. Due lunghezze dei si spinge un fuoco.
0: Ci capisce un senso.
2: Accendono un fuoco con l'acqua. Questo accendono un fuoco con l'acqua.
0: Di uno che va a mettere un fuoco a lontano.
2: Quello che va a mettere a lontano in una di uno che vi conta certe vole.
0: Certe vole. Ci capisce un senso.
2: Ogni acqua spinge fuoco.
0: Ah, d'accordo. Allora questa giura forse a capire in un'altra maniera.
2: Ogni acqua spinge fuoco.
0: C'è sempre una soluzione, questa.
2: C'è sempre una soluzione a PIA.
0: D'accordo.
2: Fuoco, femmine, domandano maneggio. Fuoco e femmine domandano maneggio.
0: Allora, come giù la. Cioè, sei pratico,
2: cioè lascia fare gioventù di noi.
0: D'accordo.
2: Fuoco senza tizzone è come una casa senza vagione.
0: Ah, questa io conosco.
2: E c'è anche un francese.
0: Quella
2: come un latte o fuoco. Una persona che si imballa.
0: Come un rana usore si dice in uso, mi sbaglio mica.
2: C'è un'espressione che hai detto parecchi anni fa. Questo ferra e mosche per aria. Non
0: c'è se vuoi ricordare. Anche buon mito, sì. Ferra e mosche per aria, d'accordo. Questo.
2: Questo è meglio lasciarlo andare.
0: Un specialista.
2: Vediamo, ha vinto questa giornata. Ecco, né contento uso vogo, né contento un dogo.
0: Ah, cioè accontentarsi di ciò che ne avevamo.
2: Cioè accontentarsi. Danare e fogo danno per ogni luogo.
0: Per ogni luogo,
2: Ecco, c'è buon fuoco.
0: E poi trova fuoco spinto e pignata rotta, quando non c'è nemmeno
2: un carchi
0: luogo. Beh, Amado, vi ringrazio, ci hai messo un fuoco all'emissione.
2: Siete
0: più forti che giorni all'idea, mettete un fuoco dappertutto.
2: Lasciamo cuore.
0: Allora, ringraziamo, una bella giornata, a Beggi. Allora, continuiamo, c'è Simone, allora, magica di dare parola a tutti. Angelo prima, in Ponte Areccia. Angelo, salute.
3: Salute a tutti.
0: Buongiorno.
3: Oggi è tema d'attualità. a dit Jirka d'Espagne au Vogue. Bon, alors, quel aussi a un continent au Guin de Noi? Si ça au Vogue, tutti l'anni porta un spavento e danni. Danni ai nostri campagne e gas e anche vitture, ma di anche più disgrazia quando non c'è una mortalità. E dopo la tragica di 1989 nel paese Valegale, dove un giovanotto di Murado, che si chiama Charlie Olmeda, ha perso la vita per salvare di un uomo, una banda di gabbri di un amico. E in memoria a sta tragica, Rinaldo Coltelloni gli ebbe scritto questa bella poesia.
0: D'accordo.
3: Dice così. Pastorello, un fuoco ha bruciato la verdura, tu e tutto è nero nel bugiale, è morta oggi la natura, ed è l'uomo che ha fatto sto male. Un fuoco affrancato e greste, infiammato con furore, matti, boschi e foreste, e in ogni luogo c'è un malore. E se ne si cade un vadello, più acqua nel viuminale, consumato l'ortigello, ma perché si criminale? Hai gracciato la vita, bruciato tutto un liceto, porti tua galamida e un fermo un solo castagnedo. Hai fatto un disluogo, un deserto abbandonato. Tu, uscemo di un vogo, ne sarai condannato. Sei diventato assassino, che porti tu un spavento. Hai gonfio destino, a mesa e fiamme e al vento di un bravo pastorello morto in cima di uso di Giusello. Bon, per compie tutti insieme preghiamo coraggio ai pompieri e ai vittime di continente di qui che si vattano contro si voghi maior. Ecco per voi.
0: Beh, vi ringrazio e di noi mettiamo in memoria i spigni voghi e poi se persone dimentuato su Pastorello che hanno lagato la vita. Di Ganader. Bella figura. E i famosi bilodi di Udraker, ci ricordiamo di questa strage. Per di vende giusto. Per di vendere le nostre vorreste e le nostre case. A ringraziarvi, Andrew.
3: A Belgi.
0: Altrettanto, vi ringrazio. Allora, andiamo un grossetto Brugna. Ecco la duetta con Battisto. Battisto, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute.
4: Bon, allora, ci ho sostenuto i pompieri. Di qui, di Francia, ancora straniero.
0: Di tutto, tutti quelli.
4: Ma un po' voglio dire, i luoghi sono brutti, montagna, parlo della montagna che è un nostro un po', un passante più da un luogo all'altro, di Amagione, cioè rimetti gli occhi come prima.
0: Ah, cioè rimette onda?
4: Mica travagliare all'antica sotto fuori, farlo in gara, o pastore in montagna, farlo in casa verde, che ci sia il centretario e tutto quanto, e dopo ti vede che i vesti puliscono. Per un bar del generale, quindi c'era di me con un nome che boh, ha detto io, i capri in corso che le magonci, e l'anno conci, dalle Sanesse in canti, partivano i bandi uniti e per l'Italia. Fatto un bar,
0: Io ce ne assai in meno.
4: E mi raccontavano gli anziani. C'era un capraggio che stava 300-400 capri e l'ha fatto, ha pigliato un vecchio tensennaggio e curato innanzi e andato a battere e quell'altro si è curato tutto da dritto. Allora questo era per aiutare la voce. Voilà. E ora siamo qui. Non c'è più cammaccione, non c'è più cannulla, non c'è più nulla.
0: No, ma è l'abbandono generale.
4: L'abbandono di terra, è uno scurio tra montagne, e beh, prima c'erano i giochi, c'erano i bandi 300, ma guarda, stavano passati più, c'erano di passare per i taponi, i vacchi salvati, che poi...
0: È una realtà.
4: È un scompiento. Voilà, e dopo i pompieri si facevano bruciare, sicuro, e bruciano le case in Francia, e poi ne bruciano qui.
0: Speriamo che
4: non... Un amico, merda, dice, ma se sono partiti qui ce ne siamo morti. Nel noi,
0: parlo quindi del noi. No, ma il pericolo è dappertutto oramai.
4: È dappertutto. E c'era un professore che mi ha fatto scuola, che non c'è più il giovattino. Vieni tutti i giorni a scuola, o plantano. Dice, te ma la chance che ci sono i canadieri. O te ma tu vuoi apparare la buona evasio, e lei mi ha capo i corsi, la tutta parlando. Ma ci siamo.
0: No, è vero che ci arriva a lavorare in ta presenza.
4: No, maniera,
0: e poi di noi non ta immagini di ci l'impone sì, dunque sopra luogo il materiale necessario, l'avio, no, eccetera.
4: Poi, si può lavorare, cioè lavorare l'acqua stessa, l'acqua è più in tre giorni dopo il mare. Sì, ma che vuole andare, siamo una campagna, i miei maglioni nella campagna. Non c'è più nulla fatto. Voilà.
0: Beh, batti.
4: In ogni caso c'era una cestarna, c'era un orto, c'è più nulla.
0: Hai un fatto che non ci sia più un diante. E questo è che conta un po'.
4: Dall'anno e da aiutarli, vedi come si deve. Ma se poi le vive in 700 metri altezza, non andava più. Si può andare anche l'inverno, non può arrivare l'unangaro, incluso bene e tutto qua. Si può fare uno. Il governo gli ha i soldi per il balcone, allora che volete qua? È così.
0: Beh, ce la spera chi di no. Più in più no, coscienza si rapia da quelli che hanno responsabilità.
4: Perché così non si può più continuare. Bruciano i casi, io non dovrei più andare.
0: No. È vero.
4: Dappertutto è così.
0: Batti, vi ringrazio.
4: Io mi ringraziamento e dico ciò che penso.
0: No, beh, devo tu andare io so che boh, pensate, l'idea è questa in noi, dunque.
4: Capite altre decisioni.
0: È detto, messaggio, spero che passerà e giungerà a lui giovane.
4: Io l'avranno captato, ma i giovani potessi mica.
0: Rompo illa, forse che anche i giovani.
4: Rompo di cantare.
0: Forse che. Rompo di cantare, siamo sicuri che da bene.
4: Bene.
0: Allora, una bella fine di settimana.
4: A voi stesso,
0: un bel allora, andiamo in Nalada, poi passeremo a ritrovare. Andremo a ritrovare Aurelia, ma prima c'è Giuseppe in Nalada. Giuseppe, salute.
5: Buongiorno, Ianca, buongiorno, oggi ti duccio.
0: Salute.
5: Si deduce Nicolà.
0: Ah, ma Nicolà è stato rimpiazzato. Altre ore cambiano. Sapete perché che cambiano? Attacchiamo insieme a due ore, ma altre ore non mi supportano più e dunque c'è un cambiamento.
5: Siete così difficile, supportarmi.
0: Pare sì, che bagia io. Allora, Ise, diteci.
5: Oggi. Io di nuovo sicuro ci ho pensato tutti si pompi, si spegne i fuochi, che pigliano il riso, che muore.
0: E chi sono stanchi di nuovo?
5: Non ne pone più. Bon, allora io chiedo dice Battista, bon, è giusto, ma c'è di nuovo affari che. Di suo cambiamento di climatico, di suo calore.
0: Eh beh, gli FBI di noi chi c'ho la più a misura, io c'ho la più a conto.
5: Io c'ho i capri, c'ho i cose, ma per esempio un corso che ho momenturato di qualche anno, bon, c'era un fuoco col cielo, ma è diminuito assai.
0: Si può cagnare, sì.
5: Facendo la vinta i guardi forestieri, tutto, bon. Con questo caldo, proprio se tu c'è un po' di vento, sicuro che un po' che entrando in una foresta non si può più parare.
0: Bon, e poi appiato un luogo che già sei scontato, no?
5: Brucia sempre, verso il corte, verso non resta nemica, perché una volta che andiamo in foresta è difficile, la massima si produce il vento. Bon, allora, questo un po' più di ieri voglio contare uno sproposito.
0: Ale, un bel esploit, un bello sproposito.
5: Il Benner, allora, come diceva Filippo, cioè un po'.
0: Sempre.
5: Un cacciatore, tombo un segnale, mica un cosciorottino, una bad.
0: Yeah.
5: E c'è un suo compagno, faccio la vista, io tombo un segnale, anche la stessa bad, io devo andare tu un pere e un capo. Faccio, ma qui mi compro uno sproposito, per poi mi piglia, faccio. No, dai, perché? Perché quando l'ho tirato si rattava.
0: A questa ci andò. No, questa è l'ora.
5: Mi è venuta la storia.
0: Beh, Lucia.
5: Contava Gabì, parlava di impiegate le mirrie.
0: Yeah.
5: Allora, dopo, senta che di nuovo, allora mi è rivenuta, che dovevo contare, era mica guida, che aiuto quanto guida perché non mi veniva mica. Mm. Era in ghiaccio, poi c'era a Merria, bon, senza avere contro i Merri, il personale.
0: Yeah.
5: Allora pigliavano il lampo a riservi.
0: Yeah.
5: Un giorno si presenta o chef del personale. Dice, voilà, vengo con un piego. Facevo allora, venite a 10 ore. Facevo a 10 ore, non era mica occorrente. Quindi, perché non è mica 8 ore? Facevo, no, venite pure a 10 ore, perché qui da 8 ore a 10, da 8 ore a 10 ore c'è da teme.
0: Che?
5: E ci da teme.
0: Bon, salutiamo tutti quelli che lavorano nelle merie.
5: No,
0: ma sorrimo, c'è mica bien qui a Usirio sempre. Bon, voilà.
5: Lì è una giovanissima, la meria della Giappone, sarà dappertutto perché per il continente.
0: La
5: meria della Giappone, il peggio, ci sono chi bisogna travagliare, poi come travagliare, ma un momento dato. C'era niente che toccava ogni mese, non mi tiene mai un pelo a mirria.
0: E a causa anche questa, è bene. Boh, ce ne sarà sei in meno, oggi penso, tutte le mirie.
5: No, qui sì, io ho un momento dato nei ghiacci. Quando ho partito con una partita era veramente...
0: Mica non mi divertire così, no? Dopo sono...
5: No, ma nel ghiaccio, in tutta maniera, è sempre stato...
0: Io so.
5: A parte quando è venuto coso.
0: Simo Renucci.
5: E tanto c'erano i commercianti, toccavano un mese a Miria.
0: Oh, so becce bradighe, speriamo che oggi non sia più d'attualità.
5: O continente è la
0: stessa. Ma panco bevo continente, so che li chiamavano l'esempio affettivo e poi ne pochi hanno pagato anche le conseguenze a livello nazionale. Dunque, non eravamo mica i soli, questa è certa.
5: Buon
0: ringraziabile
5: e buona settimana.
0: E ritenimo che lei è geniale, è magnifica.
5: Geniale,
0: ho sproposto tuo senso. Che la già contato si due anni qua su un paese, da.
5: Filippo me ne conta uno, ma conta da Edo, ma ne conta mica, e non mica male.
0: Conta Raelo.
5: Che ti racconti oppure racconto un altro che avevi contato un'altra volta.
0: È detta. Bon, beh, Luisa, ringraziabile, una bella giornata.
5: Allora, saluto a tutti.
0: Salute. Allora, fermo basso a Aurelien Pobo, e mi avvenì con Giulia in Luciano. Ma prima c'è Aurelien, cosa lo demo? Aurelien, buongiorno.
6: Saluto, Don Carlo, saluto a tutti e a tutti.
0: Saluto a voi.
6: Faccio un pezzo con una via più chiamata, una via mica al tempo.
0: Beh, un bene fatto. Noi siamo sempre di tutte maniere ci trovate,
6: E allora, bon, dunque, volevo giusto spartire in furia qualche espressione che ho imparato.
0: Ie, con piacere, ie.
6: Bon, allora, prima, andare a Scirofi.
0: A Scirofu.
6: Oui, a Scirofu, voilà. Voilà, j'ai vu, bon, allez dormir, allez au dodo, à Giudizio.
0: Ie.
6: Alors, dopo... Piglia in bischizzo. Alors, prendre en grippe.
0: In bischizzo, whiskizzo, d'accordo, d'accordo. E' nato whiskizzo tra due persone, quando c'è un qualcosa che nasce tra due persone, è nato whiskizzo, come una litiga, in radio, ecco.
6: Ah, d'accordo, forse quando... certe volte ha già inteso fare bischè, ben era da...
0: Questo è andando alla vena, io posso mica bischè, bischizzo, tutto è possibile quando uomo sa, dico sempre stessa cosa io. Forse sì, forse no.
6: Perché il verbo è bischizza, voilà, cercher dispute, du trouve.
0: Forse che c'è un'allea con bischè in francese, è possibile.
6: Quando poi tu trovi skiribitsu.
0: Ah, skiribitsu.
6: E allora, spero che la pronuncia è a ona. Skiribitsu è tu trovi una vetilla che è di nuovo lenta audizionario di la DSEC.
0: Allora, non dimmi che hai capito francese. È dentro une?
6: Une vétille, pour une vétille, une petite chose sans importance.
0: Ah, quelque chose senza significato, oui. Giraglio, d'accord. Oui.
6: Skiribizzo.
0: Ah, un skiribizzo, dai.
6: Ah, SCH.
0: Ma mi pare di avere intesa questa, o allora faccio confusione con un'altra parola che si assomiglia. Ma skiribizzo, aridang, una sabbia amica, chose insignifiante, mi hai detto.
6: Insignifiante, skiribizzo. Deux poids du trop, alors perdit plein d'œufs, rabord, rugiolo di.
0: Ah oui, un peu de rugiolo, c'est à rugiolo barvino, colmo, tu es pareil de manière un peu de. Tu es pareil de manière, mais qui, ogni manière a un sens où. Assai preciso, un amico avevo professore, ma Rudiabar, non so più come, Rudiabar, colmo, sommisure in ma questi, non so più quale che ne aveva parlato, insomma, ricorderà o amato o nostro amico Angelo, esistono qualche differenza con dunque?
6: Ah, d'accordo. En chinette, miracle, comme aussi dit. Enfin, il en a plein, il y en a à l'appel.
0: Tu n'es pas.
6: Et donc, allez, l'ultima du trouve, ou quento. Quento, voilà, je du trouve bien fait. Par exemple,
0: Alors, si vous dites nous, si on dit comme Kashimida, dit au gelo, en cours gelo, vous pouvez se guanto, vous pouvez que les tiaro. Je me sbaglio mica, salva verità, ma mi pari, si vous dites nous, plutôt que dire, oggi, ou d'un poussera senza nulla, ou sola ad alugiga, sai, puoi dire che ou d'un poussera quanto, un bel ou d'un, poi dice radio, oui. Un bel udampo. L'aggiuntesa barrettiotte, parlando di udampo, ma si può d'accordo. Forse dire per un paese, per un noiso, per un'altra cosa, per una persona, può essere.
6: Penso che la traduzione sarà pittoresco, che merita d'être peint. Alors, in inglese, quaint, c'è la stessa parola.
0: Arredoiamo in inglese qualcosa che si assomiglia.
6: Et Alice Sarah, dit bon, et vous dit pittoresque, donc, histonémique, à disant que.
0: D'avant une abitura, Biring, on a connu amica, d'accord, bon, ben. Allora ringraziabile per avere la vina di settimana e ho piacere di ridurre dell'emissione. Sì,
6: che vi ringrazio anche
0: a presto. A Belgio. E ma compie l'emissione con un'ultima telefonata, quella di Giulia, che ci chiama da Luciana. Ecco, salutiamo, buongiorno.
7: Buongiorno, Ianca.
0: Salute.
7: Come va?
0: Abbastanza bene, e voi?
7: Bon. Vabbè. Allora io sto, io vi trovo breve perché...
0: No, ma più due o tre minuti, bene vado.
7: Praticamente, bon, ma diamo i caridani.
0: No, ma dopo mi arrangio qua direzione, non bene vado.
7: Ah, bon, bastonate.
0: Questa, dopo.
7: Che, no, bastonate e caccia quel luogo come lui ci ha avuto cadi. Quando lui cantava la canzone di su Ratazzù, la canzone di Brunelli.
0: Un Mogaccaro che teneva un caffè in Bastia, a Mogaccaro a me, diceva sempre che nasceva in una gara, diceva, caccia pugni da ridò con tuare, diceva così.
7: E lui ridò, ci vede molto, diceva, caccia aspettate, come diceva, caccia pugni a volontà, e poi va a venire la canzone, diceva, le pinture di continuano, venono qua, on sarà content. All'ultimo diciamo così.
0: Beh, come mica riverenza, un rapporto, d'accordo.
7: Sì, un c'è tanto cosa. Allora, io mi chiamo perché voglio chiamare un giorno, che abbiamo parlato giustamente di Rudò, tutto
0: questo. C'era anche una serata che era organizzata, non so, mi sbaglio mica, non c'era mica di noi, ma io avevo parlato di una serata con Michel Orso, no?
7: Sì,
0: mi ricordo.
7: Non avete la memoria.
0: Appena.
7: E da mia moglie quelle le fonti, va bene. E per questo che vanno sciaccata da giù.
0: A sapere.
7: E allora, stasera di notte sarà il giorno di 100 anni, domenica 26.
0: Ah, dunque, dopo umane, d'accordo.
7: Allora, sapete che 100 anni è la mamma di la Vergine. Allora, voglio dire perché, bon, tutti l'anno facciamo, tutti l'anno noi non vediamo mai, ma vorrebbe fare una piccola sorpresa per tutte quelle che si chiamano Anna, o Anni, o Anna Maria, o tutte queste così, che ti sorprese per tutte queste urne, che si chiamano Anna.
0: Hanno Anna in un nome.
7: E poi forse anche per tutte le altre urne. Ci sarà una piccola sorpresa per lei.
0: Ma ci puoi dire esattamente lo stabilimento dove lo si trova e a che ora si abbassa?
7: Va sotto l'ottore e mezzo di sera.
0: D'accordo. E lo stabilimento dove è?
7: Le Petit Cabanon.
0: Le Petit Cabanon, non che di verso casa mozza? D'accordo. E ramentiamo quelli che i giovani, mica l'altro, ma Michel Orso è contento che quello che ha fatto caduto un successo straordinario con la famosa i famosi Vilmi Angélique, hein?
7: Yeah.
0: È bella questa canzone d'altronde.
7: E
0: allora
7: che s'agosti è poco antamimi conta la canzone ancora se te la c'avevi 20 ans, conta di Norozzi, conta di
0: tutto. Era un fratello di Rudo Cardio o mi sbaglio?
7: Un fratello, sì.
0: Sono fratello, mi barria.
7: E uso la sua mamma, era cugina che non rinnovavo, perché se la sua mamma era una Raffaelli.
0: Ah, d'accordo.
7: Era maritata in Prunelli con un scipione di mano Bertolucci, a suo casatello, e Bertolucci.
0: Ah, cioè, c'è una garanzia, d'accordo.
7: Tutti gli anni venendo in me una settimana, vedi?
0: D'accordo.
7: Gli anni venendo una settimana con Luci Midò, Frugnelli, di Casacconia.
0: E lui sta per un continente l'inverno?
7: In Parigi.
0: In Parigi, d'accordo.
7: E faceva sempre tornate.
0: Continua egli, d'accordo.
7: Oui. E Pavoli è contento perché, aveva avuto già il disco d'oro, ha avuto il disco di diamant. Et avoir associé aux États-Unis le double CD de platine.
0: Ah, ben écoute, tout est succès, si.
7: Alors, content.
0: Et donc, et domenica sera, seran due boy.
7: Sera au Petit Cabanon.
0: Au Petit Cabanon. Bon, ben sentite.
7: Petit Cabanon, si vous voulez, brancali qui, siamo vicino a tutti da di Ava Rapido.
0: Begundo è lì, ma voilà, quelli che sono di un luogo conoscono.
7: Ho venuto una volta a parlare mio con Simone, vede Simone, sono soli di Simone.
0: Ah, so, no, ma all'occasione, cerchè radio, sono su basse radio, ma è bene che l'estate è appena...
7: Ci siamo tutte le sere, Simone bene, ci racconta, ci canta qualche canzone, mi piacere.
0: D'accordo, e passate belle stonde.
7: Voilà, e poi e poi c'è 12, 15 terreni di Ucce.
0: Ah, allora si può anche comprare dei gai Ucce, questi.
7: Ah, e fammi concorsi tutti i sabati. E stasera mi fa un karaoke. Un anime lo cacchino.
0: Vabbè, un piantate mai. L'ultima maniera di tutto un'arte di va a vista, e poi ce la fa a vista, è importante.
7: Io sono 86 anni, ma sono stato più giovane. Oggi mi cavo la scienza di voi fa a musica, che gli dà a più grande che i fratelli e sorelle, di mio fratello e mio sorelle, che mi rendono, dunque...
0: Boh. Beh, tanto mio, allora.
7: Senti... Sì, li buono venire, no?
0: Buono venire,
7: perché c'è mica pericolo.
0: D'accordo, così e poi faranno anche conoscenza con questo artista. Gusti. Adesso sono obbligato a lasciarmi perché si muoiono te a vine, Gusti. Che dopo a me manna a dire all'orecchia, ma bene vade.
7: Sapete che voglio promesso le frappe che faccio io?
0: Ah, beh, l'occasione.
7: Bene Radio con Simone,
0: d'accordo, lì.
7: Ascoltate l'euro, la scena gli è venuta a Saveria. Sapete che a Saveria la di conoscenza di Cagiuca io.
0: Ah, no, non ne sappiamo mica. Senti, sono obbligato a lasciare perché così no
7: dopo.
0: Con piacere. Babraccio di noi, va piacere un distiorni. Allora, beggi. E qua lì, così è movini la nostra settimana. Sentite, voglio ringraziare come sempre. Mi prego di passare una bella fine di settimana. C'è Mario Droa a conto mio lunedì, a due ore torna l'emissione di Idea Ostra. continua de fa de l'azabè così mogui che esistimo e c'è sa possibilità di stonda di lingua e a tutti torno una volta di gore per ringrazio e bi brigubio ballo.

0: au Galavad ou avec Maipèche. On parle d'électricité statique. En Ebarlem ou dis Teledrigida, subito cu Marco Biancarilli, noiso Gronaga Serra Magia.
1: Buongiorno, Yanti. Non è mai successa, iscindo d'una vittura di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera, o anche toccando la maniglia di una porta d'inguernata. E, a sapete sul famoso tic, non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando marciamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, i movimenti del nostro corpo e i materi facciano perdere o guadagnare elettroni. Il nostro corpo si carichiglia d'elettricità. Questo fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente. E liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo, o un metallo ne manda verso noi. Il risultato, o conosciuti, di questa piccola scarica, o famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se attenzione è alta, la quantità di elettricità ida è minore e minore. Ma voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando usciti dalla vettura, tu che ti a portiera, non si rimetta il piede in terra. Così, a carica, se n'ha d'andà piano piano, e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite a vero, potete mandarmi qualche pacchetta di canistrini in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidetti si ascolta. Non pensate mica che voi siete o di un or di guttor, ma re. E giusto, un accendituccia, un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.

serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto